0: Master or Laid by Siled, assoluta novità, e noi continuiamo con la Music Fantasy.
1: Radio RTZ, dopo tanti anni, la supremazia continua.
2: Radio RTZ presenta
3: Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

Music Fantasy, la musica mixata da club. In questo momento, al mixer, al BS DJ.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

my head. Bones up. Turn my head. Bones up. Turn my head. Bones up.

Turn my head.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Bene Michael, questo era l'ultimo disco in programma. Com'è andata Michael?
2: Bene Vatere, diciamo pure che è stato un impegno abbastanza importante, perché ogni singolo disco mi dava dei ricordi molto particolari.
1: Grandi emozioni, quindi ci hai fatto rivivere questa notte. Ok, ringraziamo il pubblico, salutiamo.
2: Grazie a tutti
1: e buonanotte a tutti, ciao.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

come si fa ad amare, a scrivere su un foglio in corsivo, ma non di come ci si fa del male, sempre meno attenti ai dettagli.

0: quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

cosa vuole in più da me, che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

La domenica è il settimo giorno. Non siamo in sette va wildlife, ma una frase che coinvolga i nostri amici penosetti posso dirla anch'io. La prendo in prestito da Dario Cassini. I 5 minuti di una donna sono come gli anni dei cani. Mi devi moltiplicare per 7. Si apre per chiudere la settimana il portoncino rosa di Almanacca. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Concludiamo questa settimana di Almanacca ed andiamo alla pagina 7 circa i segreti e le ritualità che ruotano intorno alle rostelle. Oggi voglio parlarvi di un gustosissimo record di cui narra anche il Guinness dei primati. Realizzato nel cuore dell'Abruzzo a Civitella Casanova dal ristorante Macalusa, in uno stabile in cui in origine c'era un frantoio, non ristrutturato ma diremmo restaurato, vista l'atmosfera intatta ed autentica. L'arrosticino più lungo del mondo, della misura di 10 metri e 13 centimetri, è stato preparato con cura a fine estate nel 2015. È stato infatti superato il Max Spedino, realizzato dal quartiere Vanchignetta di Torino. Cosa aggiungere? Ovviamente il più classico, provare per credere.

Ecco una dichiarazione di Mr. Kung. Mio fratello Kanis mi ha scritto: è stato un momento così stimolante. Quel periodo è stato un periodo piuttosto creativo per lui e per tutti noi. Ora che non c'è più, quel nome Perfect Union ha ancora più senso per me. Riguarda noi. Diceva che eravamo il genio Kung Active di una band chiamata Kung and the Gain. Ci siamo incontrati da bambini ed è stata un'unione perfetta.

Mio da Simona Mattioli, anche oggi puntuale la finestra di 7 Va Wildlife. Paul Gray sottolinea che i gatti sono stati messi al mondo per contraddire il dogma secondo il quale tutte le cose sarebbero state create per servire l'uomo. Tra meno di 24 ore sulla vostra antenna di fiducia, di nuovo protagonista, il verde. E ricordate che aspetto i vostri like su Facebook page per 7 Va Wildlife. Chi segnao da Simona Mattioli.

Già a 8 anni inizia a cantare nel coro della chiesa di Santa Lucia. A 11 anni ha ottenuto un'indennità e ha deciso di investirla per imparare l'inglese. Adesso parla fluentemente anche con lo spagnolo, oltre alla lingua madre, il portoghese, ma si difende anche in italiano con una pronuncia davvero impeccabile. Dopo aver preso lezioni di ballo dall'insegnante della madre, ha terminato a 16 anni un corso di amministrazione presso una scuola tecnica di Rio de Janeiro. Se non fosse diventata una cantante, sarebbe voluta essere una psicologa. Il suo nome d'arte è ispirato al personaggio di serie televisiva molto popolare in Brasile, Anitta.

Ariete, affari a gonfie vene. Toro, periodo di grande carriera. Gemelli, vi sentirete in perfetta forma fisica. Cancro, carichi di energia. Leone, periodo positivo per voi. Vergine, ottimo periodo per curare la vostra immagine. Bilancia, amore vero, siete in perfetta sintonia. Scorpione, sani e sereni. Sagittario, pappa e ciccia, con il vostro lui o la vostra lei. Capricorno, fortuna in arrivo. Acquario, con la vostra energia ce la farete alla grande. Pesci, attenti alla dieta. Formatisi a Los Angeles nel 1976 da alcuni dei più ricercati ed esperti sessionmen dell'epoca, definiti da Eddie Van Halen come collettivamente i migliori musicisti sul pianeta, sono famosi non solo per le capacità tecniche in studio, ma anche per il combinare tutti gli elementi del rock, i Toto.

E con questa domenica sta per andare via un'altra settimana. Facile contare i giorni, ma Thomas Stearns Eliot ha precisato: ho misurato la vita a cucchiaini di caffè. Per gustare anche voi Alto Caffè Parabens, chiedete in radio.

0: finisce con questa puntata un'altra intera settimana di Almanacca, ed in chiusura voglio darvi questa di Mark Twain, che sostiene: ci sono tre cose che una donna è capace di fare con niente: un cappello, un'insalata e una scenata. Noi della redazione rosa di 7va.fm con pochissimo facciamo Almanacca. Per tutto il resto c'è il direttorissimo, e sicuramente Chico già sta preparando il come orchestrarci per i prossimi 7 giorni. Da lunedì, come sempre, di nuovo insieme. E prima di concludere questo numero in Sunday Edition, un altro disco, anticipato come d'affettuosa prassi con un bacio da Mercury Maranca.
1: Questa domenica chiudo un'altra settimana del catwalk in Almanacca, con il suggerimento caro ad Erin Wilson per le sue modelle. Le persone ti fisseranno, fa che il loro tempo valga la pena. E su siamoda.ml il tappeto.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: Corderà.
1: Sono le 9.
2: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
3: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
2: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
4: Eccoci qua, il ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Non saltano una giornata, non saltano un aggiornamento, perché il broadcast è così. E allora tutti collegati anche per l'edizione weekend della Ram 7 Va 5, la nostra trasmissione ammiraglia, quella che a

primaria con un album intitolato semplicemente col suo proprio nome e il suo proprio cognome. La seconda traccia è In the Dark, che abbiamo avuto anche negli scorsi archi settimanali

Situation che abbiamo avuto negli scorsi giorni anche al vertice della nostra graduatoria, dove però incontriamo in quest'arco settimanale i Confess con qualcosa di estrapolato da Metamorphosis, il loro ultimo album. È il quinto solco ed è intitolato Beat of My Heart. Su queste sonorità, appuntamento alla prossima, ci si sente molto presto. A te logo da Chico Catenacci.

Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Sono le 10.
1: Benvenuto weekend.
2: Eccomi qua, cari amici, all'ascolto, felicissimo di essere con voi. Questa è la prima puntata della nuova stagione di Benvenuto Weekend, stagione 2026-2027. Vi chiederei come avete trascorso l'estate. Spero ovviamente nel migliore dei modi, anche se sarete tutti d'accordo con me, il caldo quest'anno ci ha fatto veramente penare. Ma pensiamo alla nostra musica e quindi, come dico sempre, musica sia.
1: Benvenuto Weekend.
2: Eccoci qua, io sono Alessandro Parodo. Vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook che si chiama come il programma, cioè Benvenuto Weekend. Dichiaro ufficialmente aperta la nuova stagione.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo. Let's go.

Let's Persuade, ossia Miley Cyrus. Miley Cyrus, sì, colei che confidenzialmente adesso si fa chiamare semplicemente Miley. Questo significa che la puoi tranquillamente incontrare per strada e chiamarla Miley. Uè, ciao, come stai? Come va? Come non va? Vabbè, detto questo, continuiamo con la buona musica italiana di Malika.

0: Vita nuova per un classico di Fiordaliso, ricordate Non voglio mica la luna. La versione 2026 viene proposta da un gruppo tutto al femminile, si chiamano Las Migas e si intitola, il titolo diciamo è molto più semplice, Luna. È un pezzo che è un po' come dire alla Leonardo Pieraccioni maniera, ricordate le ballerine di flamenco nel suo classico film mai dimenticato, Il ciclone. Va benissimo, a proposito di musica che prende nuova vita, adesso è il suo momento perché anche in questa stagione lui è confermatissimo, cioè il DJ Vittorio Veneziano. Perché dico che lui dà nuova vita ai pezzi che sono dei grandi classici? Perché lui prende una canzone, la modella a suo piacimento e tira fuori delle produzioni davvero spettacolari. Non ci credete? Mi darete sicuramente ragione proprio tra qualche istante, perché c'è la sua sequenza mixata in soli 4 minuti. DJ Vittorio Veneziano.
1: Benvenuto weekend. Tutta

niente da fare, questo è uno dei pezzi più gettonati dell'estate appena trascorsa. Hugel, Email Angel e Ultra Nati con Moving to the Sun, pezzo fortissimo e giustamente oserei dire funziona tantissimo.

0: La classe non è acqua, specialmente quando si parla di Luciano Ligabue. Questo è il nuovo singolo Qualcosa per te. Arriviamo al primo disco story della stagione, il primo disco story di questa stagione 2026-2027, che sarà davvero molto molto ricca di musica, ospiti, DJ set in quantità industriale. Facciamo un salto nel 1977, perché questo brano fu pubblicato proprio in quell'anno. La voce è quella fantastica di Bonnie Tyler, pubblicato, dicevo, nel 1977 ed incluso nell'album Natural Force del 1978. La faccio breve, amici, vi sto parlando del disco story di oggi, che è It's a Heartache.
1: Disco story.
2: Disco story, il brano che ha fatto storia.

Allora, amici, vi faccio una domanda. Che cos'è il kintsugi? Ve lo dico subito, non perché io sia persona coltissima, ok, mi sono semplicemente un po' così informato, e si tratta praticamente di una tecnica di restauro ideata da ceramisti giapponesi verso la fine del 1400 per riparare le tazze classiche per la cerimonia del tè. Tutto questo è il kintsugi, sì, ok, va bene, ma ve lo dico perché è anche il titolo dell'ultimo singolo di Elisa che abbiamo appena ascoltato. Elisa, sempre numero uno. Questo, per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, è Benvenuto Weekend, nuova stagione, quindi prima puntata della nuova stagione 2026-2027. È la volta

0: c'è anche lui, c'è anche lui in questa nuova stagione, confermatissimo, il DJ Bedam, con un featuring davvero interessante, featuring Giulia B, My Heart in You.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

È pura poesia, in viaggio verso il paradiso. Naturalmente lui è Achille Lauro. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti. Intanto Saif e Brash.

0: Benvenuto Weekend!
1: Anche lui è confermatissimo, giustamente, come si dice, squadra che vince non si cambia. Sto parlando del DJ Mix Mauro Guazzotti, che anche in questa stagione ci accompagnerà verso la conclusione di ogni singola puntata. C'è lui con la sua sequenza mixata dalla sua Milano.
0: Benvenuto Weekend!

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Finisce così anche questa prima puntata di stagione, la stagione 2026-2027 di Benvenuto Weekend. Intanto sono felicissimo perché ci avete seguito anche durante tutta l'estate, quando è andato in onda il meglio di. E poi, insomma, ci confermate la vostra presenza anche in questa stagione, che sarà dal punto di vista musicale davvero molto molto calda. Non parliamo del caldo estivo, quello era un'altra cosa che ci ha fatto penare tantissimo, veramente tanto. Quindi musicalmente parlando sarà una stagione molto calda, perché usciranno brani davvero molto belli e li scopriremo all'interno della programmazione non soltanto di Benvenuto Weekend, ma di tutto quello che riguarda la programmazione della vostra emittente preferita, che è questa. Mi raccomando, continuate a seguirla, continuate a seguire gli altri programmi, gli altri appuntamenti fissi, quotidiani, settimanali, di tutto di più. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto tra 7 giorni sempre qui per la seconda puntata di Benvenuto Weekend. Vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook, che ovviamente si chiama come il programma. A tra 7 giorni, sempre qui.
0: Benvenuto Weekend.

0: sabato e la domenica, ora musica si mette il vestito della festa. Ben trovati da Riccardo Pellegrini. Allora, tra ieri e oggi vi faccio riascoltare tutte le novità della settimana. Molte le ho presentate già ieri, le altre arriveranno tra poco, perché come sempre prima ad aprire ora musica c'è un classico.
1: Ora musica story
0: 1993.

I Can See Clearly Now, grande pezzo di Johnny Nash nel 1993, ripreso anche da Jimmy Cliff, che oggi ha aperto la puntata di Ora Musica prima della novità al primo ascolto, che è il singolo di Fabio Cardullo, si chiama Sopravvivenza.

0: Le interviste di Ora Musica ci portano a viaggiare nell'Italia che produce musica e oggi andiamo a Teramo, in provincia di Teramo. Facciamo una chiacchierata con Alessia Di Marcello in arte Sturzi. Ciao Alessia, ben trovata.
1: Ciao a tutti.
0: Allora Alessia, stiamo promuovendo Vino Rosso, che è il terzo di una serie di singoli che hai iniziato a pubblicare con il 2026, giusto?
1: Esattamente, sì.
0: I primi, ricordiamolo, sono stati Mi Aiuti, Umamo,
1: Antimonio,
0: Antimonio primo, e poi Mondio.
1: Esatto, e poi esattamente
0: e poi ci saranno altri singoli che arriveranno, ma andiamo su sì. Vino Rosso, tra l'altro esce nel periodo giusto perché arriva l'autunno, si passa sì. dal bianco fresco al rosso con piatti un po' più, no?
1: Esattamente, sì.
0: Però non è di questo che parla la canzone, no. Ecco, raccontaci tu.
1: Allora, in realtà io in tutti i miei brani sto cercando di abbattere un pochino di stereotipi e cercare di ironizzare un po' su questi che diciamo mi hanno ingabbiata in tutta la mia adolescenza e anche in età adulta e mi hanno fatta in realtà stare molto male e quindi con queste uscite di questi brani sto cercando di in realtà di vedere sotto un altro aspetto tutte queste cose che mi hanno diciamo portato alla sofferenza. Quindi in realtà in Vino Rosso che diciamo che forse potrebbe essere il mio brano preferito tra questi che sto facendo uscire e, in realtà abbatte un pochino i luoghi comuni sì, ironizzando sempre e niente, penso di aver detto tutto.
0: Dicevi che questi brani rappresentano un po' te con quello che passi, che pensi, no? Vedendo i precedenti, sì, sì. Antimonio, davi un po' di forza a chi ha vissuto momenti difficili, mon Dieu, cercavi di dire che l'amore può creare disagio ma fa parte del gioco, Vino Rosso dà voce all'inquietudine. La domanda è: ti aiuta a scrivere, cantare davanti a tutto questo?
1: Allora sì, abituata diciamo a tenere tutto dentro, quando poi le trovi scritte certe cose, diciamo che la mia chiave di scrittura era completamente diversa all'inizio, quando proprio iniziato a 17 anni, e invece l'ho vista proprio evolversi in un'altra prospettiva e quindi adesso in realtà oltre che mi fa bene comunque parlarne, perché parlarne fa sempre bene,
0: certo.
1: A prescindere dal tipo di argomento e dal peso, in realtà fa bene leggerle e adesso ovviamente ci rido su come è giusto che sia.
0: Ed è importante parlarne, tirarle fuori queste cose. Noi adesso andiamo ad ascoltare Vino Rosso, prima però diamo a chi ci ascolta le coordinate per raggiungere e seguire Sturzi.
1: Certamente, allora io sono su Instagram come Sturzi Official, sono su Facebook, sempre ho la pagina Sturzi, e sono su Spotify Sturzi maiuscolo, tutto maiuscolo, e in realtà sono ovunque, anche su YouTube, su Threads, ovunque.
0: Sturzi, grazie per essere stata con noi, andiamo ad ascoltare Vino Rosso e ci sentiamo ad una prossima pubblicazione.
1: Grazie mille, grazie mille.

Dopo Forever c'è un nuovo singolo per Dario Di Stasi, che è tornato con questo brano, novità della scorsa settimana, ora in programmazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Altra novità che vi ho presentato la scorsa settimana e che ora troviamo in programmazione è il singolo di Giovanni Perino, si intitola Credimi.

credimi, Giovanni Perino, Aura Musica, canzone dall'aria molto tranquilla, eh? Bazar è il titolo della prossima che ascoltiamo. Alberto Conti,

Bazaar, versione live acoustic di questo brano che è stato registrato in presa diretta e poi inserito in Oleandri, album di Alberto Conti, che parla di relazioni fragili, promesse non mantenute, desideri che resistono nonostante tutto. Stai ascoltando Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.

L'energia rock di Maurizio Pirovano con Commedia Americana, il suo nuovo singolo che ha accompagnato il nuovo album, settimo album di questo artista. Ora musica, adesso ci sono i Tepura.

0: hanno debuttato con una canzone natalizia e adesso c'è Baby Tu Resti che segna il proseguimento del loro percorso con l'etichetta San Luca Sound IT Pura Aura Musica. Chiara Nikita invece canta Forse Tu No.
1: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine e telefoni che restano vuoti.

0: solo voi.
1: Milano squilla, questo è il singolo di Monica, tornata dopo un po' di tempo con un nuovo progetto che abbiamo in promozione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Anche questa settimana ad alta rotazione il singolo di Sorriso, Dillo alla Luna.

0: Dillo alla Luna, il singolo di Sorriso, oggi qui tra le promozioni di Ora Musica. Gianluca Moruso invece è uscito con Pura Così.
1: Non dormo

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Attenzione a tutti gli ascoltatori di Radio RTZ, in diretta da Tenerife, Isole Canarie, mixa per voi Don Diego. Un saluto a todos y buena escucha.
1: Che passa in Mombasa, la musica de casa. Che passa in Mombasa, la musica de casa. Che passa in Mombasa, la musica de casa. Che passa in Mombasa, la musica de casa. Che passa in Mombasa, la musica de casa. Che passa in Mombasa, la musica de casa. Che passa in Mombasa, la musica de casa. Che passa in Mombasa, la musica

Restami addosso, Carlo Audino, un brano che profuma ancora d'estate, perché abbiamo ancora dei brani che ci hanno accompagnato durante l'estate qui in promozione. Un altro di questi è il singolo di Elena Presti.

Amor Perdido, Elena Presti qui a Ora Musica ancora con questo singolo dal sapore molto estivo. È uscito il nuovo brano di Nicola Ferrari, artista di Sassuolo, con la produzione artistica di Francesco Mignogna, in arte Il Migno. Questa nuova canzone si intitola Le cose che sai.

Nicola Ferrari, Le cose che sai, ennesima pubblicazione di questo ragazzo che arriva da Sassuolo e che alterna brani in italiano a brani in inglese, questo evidentemente in italiano, e si intitola Le cose che sai.

Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco, oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro spazio odierno. Ancora tempo per un paio di novità al primo ascolto prima di salutarci. Luca Bussoletti, in arte semplicemente Bussoletti, torna con

Un omaggio ai Prozac più di acida con questa nuova versione del brano. Ci ha pensato Luca Bussoletti, uno dei cantautori più interessanti della scena indie attuale. Andiamo a chiudere la puntata di Ora Musica con Sirena, il brano firmato da Anastasia Anymore 24.

0: Anastasia Anymore 24 Sirena è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, ennesima novità al primo ascolto di questa settimana ricca di novità. Domani ne ascolteremo tantissime ancora. Da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento a domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Alvies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi di
0: House Music,
5: Michael Flower.
3: Baby. Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Eccoci qua, il ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Non saltano una giornata, non saltano un aggiornamento, perché il broadcast è così. E allora tutti collegati anche per l'edizione weekend della RAM 7 Vaccio 5, la nostra trasmissione ammiraglia, quella che affronta

Le turnaround situation che abbiamo avuto negli scorsi giorni anche al vertice della nostra graduatoria, dove però incontriamo in quest'arco settimanale i Confess con qualcosa di estrapolato da Metamorphosis, il loro ultimo album. È il quinto solco ed è intitolato Beat of My Heart. Su queste sonorità, appuntamento alla prossima. Ci si sente molto presto. A te logo da Chico Catenacci.

0: Dovevo dare voce alle tue parole. Vivo in anarchia emotiva, ma dovevo farlo. Ti sto parlando ora, tu rosa appassita.
1: Dopo 6 anni nel mio cuore vivi ancora.

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ.

0: The worst may already be behind us.
1: Dispatch!
2: Wait, what? Who made who?
3: Who con Gordo per questa Energy in posizione numero 6, in attivo di un livello dalle zone alte, ma questa settimana con freccetta decisamente verso il basso.

voleva fare il tifo per due nazionali, poi insomma se l'è dovuta cavare con una, quella a scacchi bianchi e rossi. Eccola qui la nuova number one, Ada Reina, arriva in vetta, zona oro per Niente Panico, e su queste sonorità appuntamento alla prossima, ci si sente molto presto, anche tra 23 ore e 30.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Armagon Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: bella, giovane, sportiva, informata. Questa è Radio RTZ, la radio.
1: Cold hands and broken hearts.

il perché un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

0: direttamente dalla Laura Enterprise Corporation Studios, Music Fantasy.
1: Radio Rete Z al mixer.
0: Per molti e non per tutti.
1: Giro i dischi
0: di Michael Flower.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Siamo giunti al termine. Da Walter Pilardi
2: e da Michael Flower, che ha messo i dischi per noi, un risentirci alla prossima.

Sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Puntualissimi, più o meno qualcosa, cosa lamentate, volete spaccare il secondo, ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di Next Generation.

Boccia, Anita Walker con Volume Nights. Avevamo ascoltato al numero 3 Mason Hunter con Prism, e quindi completiamo adesso il podio dove c'è loro, dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights. Attenzione, la numero 1 fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson. Questa è Pour Me Back, su questi suoni a te lo goda Chico Catenacci. Appuntamento sempre qui sulla vostra

0: sono le 18.
1: Uncle Tech. From 7 bar. FM barra diagonal alter radio. Algo de.
2: From 7 bar FM alter radio. All go day.
1: From 7 bar punto FM barra alter radio. All go day.
3: From 7 bar punto FM nauti radio. All go day.
1: From 7ba.fm / alter radio. All go day. From 7ba.fm / LT Radio.
4: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algo Day. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conoscerete o riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare. Ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
5: Ciao Francesco, ciao a tutti, grazie per l'invito.
4: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
5: È già davvero.
4: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
5: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio, e il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo, e quindi mi ha sempre aiutato sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no, perché è un modo proprio per fare amicizie, quindi è una bellissima cosa.
4: Da sempre

0: bar, al duo musicale, a questi brani gospel, quindi la voce è sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tu sei fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco, quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia Sala.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento. Vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione, davvero molti complimenti. Quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni, poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibire in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, e a Casa Sanremo una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest e il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Quindi mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato, già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore a livello medio di Sanremo, ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro, appunto, però è l'atmosfera, dai, di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poter rincontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto.

0: anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce, quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi,
1: Va bene,
0: essere messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima, ciao Ilenia. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che ha soprattutto con 2 tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero. L'argomento è come sempre a sorpresa, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio, Algo Day.

0: Ha ora inizio Music Fantasy.
1: Muy bien, ahora al mixer
2: DJ Don Diego.
3: Ladies and gentlemen,

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

che hai, un'arietta straniera ti danno. Sembri inglese anche tu, e le inglesi qua giù vanno tanto di moda quest'anno.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Sadikan, DJ.

0: Wait, what? Who made who?
1: Who made who con Gordo? Per questa Energy in posizione numero 6, in attivo di un livello. Dalle zone alte, ma questa settimana con freccetta decisamente.

voleva fare il tifo per due nazionali, poi insomma se l'è dovuta cavare con una, quella a scacchi bianchi e rossi. Eccola qui la nuova number one, Ada Reina, arriva in vetta, zona oro per Niente Panico, e su queste sonorità appuntamento alla prossima, ci si sente molto presto anche tra 23 ore e 30.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

più da me, che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

0: Sono le 20.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
2: Amiche e amici di Musical Chatter, ben ritrovati. Oggi accendiamo i riflettori sul tema dell'energia da palcoscenico, quella forza speciale che trasforma una canzone in presenza fisica, in gesti, in sorrisi, in chitarre che tagliano l'aria. Dal soul al rock, dal pop al funk, sei brani per ricordarci che il palco non è solo un luogo, ma è un modo di stare al mondo, e la musica ce lo racconta. Prima parte, due brani che parlano di presenza. I Got You, I Feel Good di James Brown è praticamente una scarica elettrica. Il titolo Ti ho con me, mi sento bene è una dichiarazione di gioia fisica. James Brown non cantava soltanto, comandava il ritmo con il corpo, con le pause, con urla diventate linguaggio. Questo brano è una delle sue firme più riconoscibili, un concentrato di soul e di funk prima ancora che il funk diventasse poi una grammatica comune, diffusa. Don't Stop Me Now dei Queen invece prende quella stessa energia e la lancia nello spazio. Il titolo significa Non fermatemi adesso. E Freddie Mercury ce lo canta come se la felicità fosse una corsa impossibile da interrompere. La curiosità è che, pur essendo oggi uno dei brani più amati dei Queen, all'epoca non fu subito percepito così facilmente, così con la sua importanza. Il tempo però poi ha dato ragione ed è diventato un inno alla vitalità pura. James Brown accende il corpo e i Queen ci aggiungono anche l'immaginazione, due modi diversi di dire che l'energia vera non chiede permesso, arriva e ci trascina, punto e basta. Ascoltiamoceli insieme.

Ed eccoci di nuovo qua, pronti per la seconda parte della nostra puntata. Adesso andiamo dove la tensione diventa spettacolo e la musica cambia temperatura. Beat It di Michael Jackson è un perfetto incontro fra pop e rock. Il titolo è Vattene o Lascia Perdere ed è un invito a evitare lo scontro, ma il suono invece è combattivo, è tagliente. La chitarra di Eddie Van Halen diede al brano una spinta decisiva, rendendolo credibile anche per chi ascoltava solo il rock. Michael trasformò un messaggio contro la violenza in una performance muscolare, coreografica, memorabile. Are You Gonna Go My Way di Lenny Kravitz ha invece il sapore di una chiamata. Verrai dalla mia parte? Sembra una domanda amorosa, quasi spirituale. Il riff è immediato ed è fisico, è costruito anche questo per il palco. Lenny Kravitz, con il suo amore per Hendrix, per il soul e il rock degli anni 70, riesce a sembrare classico e moderno nello stesso momento. Michael Jackson usa l'energia per disinnescare il conflitto, Lenny Kravitz per chiamarci a raccolta. In entrambi i casi il palco diventa un luogo dove la forza non è aggressione, ma è energia, è direzione, è entusiasmo. Ascoltiamoceli.

0: Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Ed eccoci nella parte finale di questo nostro appuntamento. Arriviamo a un'energia nervosa, elegante e un po' sfacciata. Take Me Out dei Franz Ferdinand parte quasi trattenuta e poi cambia passo come una porta che si apre su una pista di rock indipendente. Il titolo significa portami fuori, ma può suonare anche come una richiesta di volontà di rischio, di esporsi a un rischio. Il brano gioca con tensione e con rilascio. Prima ti avvicina, poi ti costringe a muoverti. Locked Out of Heaven di Bruno Mars riporta quella tensione su un terreno funk pop brillantissimo. Il titolo, Chiuso fuori dal paradiso, racconta desiderio e stupore, con una produzione che guarda la new wave e il groove anni 80. È sicuramente pop, certo, ma è costruito con precisione, con gusto, capace di stare benissimo accanto a grandi classici. Franz Ferdinand lavorano sull'urgenza, Bruno Mars sulla seduzione luminosa. E forse l'energia da palcoscenico consiste proprio in questo, la capacità di trasformare un'emozione in movimento condiviso, collettivo. E con questo Silvia Dini per il momento vi saluta, vi ricorda l'appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci insieme gli ultimi due brani.

0: Me Softly.
1: Smooth Night.
2: The best contemporary jazz in the world.
3: Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
4: I like Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
5: Chilling Me Softly. 3.0. Un programma di Patrizio Sigone.
6: E sì signori, siamo nuovamente qui. Ben ritrovati a tutti e soprattutto un buon Chilling Me Softly per tutti. Sono Patrizio Sigona e siamo qui con la 3.0 di questa stagione che sta per prendere il via, anzi ha preso il via già dalla settimana scorsa. Questa è la seconda puntata di una lunghissima stagione che ci vedrà insieme. Che cosa ascoltiamo? Solo novità, grandissimi successi della contemporary jazz più moderna, della smooth jazz, della fusion, della rhythm and blues, insomma di tutto ciò che ci piace. A me piace, ma anche a voi piace, perché io lo so, state diventando sempre di più e questo mi fa felicissimo. Ma adesso bando alle ciance o ciancio alle bande e andiamo a cominciare. Oil Sick insieme a Jeff Ryan con Yes!

0: Un duo formidabile per iniziare questa nuova puntata di Chili Me Softly, il tastierista britannico Oil Sick insieme a Jeff Ryan e il suo sassofono in questo brano che era dell'aprile dell'anno 2026. Ma a proposito di sassofono e quindi di strumentiste bravi, bravissima, veramente brava, ci sta per venire a trovare un'amica, una delle tantissime amiche di Chili Me Softly. Ogni stagione ci abbiamo sempre più amici che ci seguono oltre Manica, oltre Oceano, oltretutto eccola qui, è sempre lei con il suo ultimo singolo. Sto parlando di Paula Atherton a Chili Me Softly Small Night.
1: Hey everybody, saxophonist vocalist Paula Atherton here, and you can listen to me right here on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: Ma gente come Billie Holiday, Charlie Parker, Cannonball Adderley, Davy Sanborn, cosa possono aver fatto a questa signora? Quanta influenza positiva possono aver tramandato a questa signora che alla giovane età di 9 anni ha iniziato a suonare sax, dedicandosi poi successivamente al jazz e ispirandosi ovviamente. Questo è il singolo Right on Time.
1: State ascoltando Chilling Me Softly.
2: The best contemporary jazz in the world.

0: Punk tra i più attuali, ovviamente, del sassofonista e compositore Michael Case, che ci ha fatto ascoltare appunto Wipes, queste atmosfere, queste melodie, queste emozioni, le Wipes. Ma come vi avevo già promesso nella scorsa puntata, la nuova edizione, la 3.0 di Chilling Me Softly, non vuole far parlare il conduttore, cioè il sottoscritto Patrizio Sigona, ma vuole far parlare proprio solo voi che siete sia voi ascoltatori, ma soprattutto voi artisti, come il caso di questa nuova arrivata stupenda.
1: Hello everyone, I'm Ryu Jisoo, the vocalist of Marco Bossa Band, and you're listening to Chilling Me Softly Smooth Tonight.
2: Sono Ryu Jisoo, il cantante della Marco Bossa Band, e state ascoltando Chilling Me Softly Smooth Night.
1: Marco Bossa is a globally renowned jazz bossa nova project with 25 years tradition, founded in Italy by brothers Pippo and Piero Lombardo.
2: Marco Bossa è un progetto jazz di bossa nova di fama mondiale con 25 anni di tradizione, fondato in Italia dai fratelli Pippo e Piero Lombardo.
1: Thankfully, and I have been honored to be its main vocalist for the past 5 years.
2: Per fortuna, e sono stato onorato di essere il suo cantante principale negli ultimi 5 anni.
1: After years of remote collaboration across 9,000 kilometers between Korea and Italy.
2: Dopo anni di collaborazione a distanza su 9.000 km tra Corea e Italia,
1: I finally crossed the distance to meet my Italian bandmates in person and completed this dream song together.
2: Finalmente ho attraversato la distanza per incontrare di persona i miei compagni di band italiani e ho completato insieme questa canzone da sogno.
1: So, this beautiful song is our golden story.
2: Questa bellissima canzone è la nostra storia d'oro.
1: Please feel the vibe with us and enjoy listening to Golden Dream.
2: Sentite l'atmosfera con noi e divertitevi ad ascoltare Golden.
1: Kisses from

blue jazz contemporanea di tutto il mondo, sono presenti su tutte le radio, sono loro, i Marchio Bossa, oltretutto un onore italiano con Piero e Pippo Lombardo, che saluto, ciao Piero, ciao Pippo, ma soprattutto con la bellissima voce, ma anche la bellissima presenza, una gran bella ragazza, Ryu Zisu, che ci ha fatto ascoltare il suo racconto di quanto è entusiasta aver collaborato e quindi continuare, credo, a collaborare, spero in eterno, con questo gruppo ensemble di Bossa, i Marchio Bossa, a Cili mi soffri, Smooth Night.

Io non finirei mai di farvi ascoltare questo album, una meraviglia. È l'ultimo album che già abbiamo incontrato nella scorsa edizione, quindi qualche mese fa, in fin dei conti, della Chilling Me Softly, Small Night, seconda stagione. Sto parlando dell'album Never Out of Style della grandissima pianista, secondo me una delle migliori che ci sono al mondo, Yuko Mabuki. Abbiamo ascoltato Waves, abbiamo ascoltato Ethereal, abbiamo sentito tante altre canzoni, ma questa non l'avevate ancora sentita. Twist of Fate era il brano estratto da questo album, ma adesso è di Archibald.

0: sassofonista, è entrata la ST, sassofonista eccellente Edward Archibald, più famoso come Eddie Archibald, con Keep on Simple, il suo singolo dal suo, ormai è questione di giorni che esca, il suo nuovo album si chiama Moving Forward. Ma noi andiamo sempre ad ascoltare chi partecipa a questo programma, cioè gli artisti. Poi prima o poi vi voglio far partecipare anche a voi ascoltatori, perché avete comunque la possibilità di raggiungere e mandarmi qualunque vostro messaggio, scrivendomi sia sulle mail ma anche sul numero di telefono. Ma adesso andiamo ad ascoltare Michael Browning.
1: Hi, this is Michael Browning, and you're listening to my music on Chilling Me Softly,
2: Smooth Night.

0: Questo del 2025 di Michael Browning, Together Again, a cui abbiamo ascoltato ovviamente la title track, cioè il brano che porta il nome a tutto l'album. Ciao Michael, Michael Browning ormai lo dovreste conoscere, viene sempre e spesso a trovarci qui su Cinema Softless Moon Night. Non ne siamo grati, siamo grati ovviamente alla presenza e all'amicizia di Michael Browning, grandissimo compositore e musicista con oltre 20 anni di carriera. Ha suonato per e con i più grandi uomini della smooth jazz internazionale, nonché anche della rhythm and blues, della fusion, insomma c'è un percorso artistico incredibile.
1: Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Chilling Me Softly Smooth Night
1: 3.0.
3: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.
4: I like chilling me softly.

0: quante volte vi ho parlato di cosa è la contemporary jazz, eh? Questo è un ennesimo esempio. È un miscuglio di tanti generi, qui addirittura c'è del classico, se vogliamo, c'è dell'orchestrale alla grande. È un pezzo incredibile, si chiama Short Chips ed è il singolo di debutto del solista Leon Chiprut. È un brano strumentale costruito attorno a un pianoforte, a una tromba, a delle percussioni, insomma una cosa meravigliosa. Ma adesso torna a trovarci un altro amico, si chiama Papicca.
1: Salve a tutti, un saluto agli amici di Chilling Me Softly, io sono Nerio Poggi, Papic, grazie a tutti e a presto.
2: Un abbraccio caloroso a tutti gli ascoltatori di Chilling Me Softly da Laura Lanzillo.

0: A distanza di meno di un anno dall'uscita del loro ultimo album sono le Sweet Candies. Abbiamo sentito i saluti fatti da Laura Lanzillo e noi andiamo a salutare, oltre che Laura, ciao Laura, anche Erika Sherlin e Anna Fondi, che fanno parte di questo gruppo di tre cantanti meravigliose italiane che fanno oasi jazz, smooth jazz, incredibile, con dietro ovviamente l'arrangiamento e le produzioni dell'amico Nerio Bocci. Papic. E questa è Chillin' Me Softly, che vi vuole portare sempre delle novità, ma non solo le novità di oltreoceano, di oltremanica, ma anche quelle italiane, ce ne sono tante, e ascolteremo tantissimi italiani, tantissimi gruppi, tantissimi artisti del nostro paese che si sono fatti largo nel mondo della smooth jazz. Evviva!
1: Siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond. Conduce Patrizio Sigona.

0: Moltissimi artisti stanno portando questo strumento alla ribalta, soprattutto anche nella musica della smooth jazz, contemporaneo jazz. Lei si chiama Maria Antonietta, ma non è Maria Antonietta d'Asburgo, regina di Francia, nonché moglie di Luigi XVI, ma è Maria Antonietta, un'arpista meravigliosa che ha portato questo nuovo singolo, si chiama Fierce, ed è una cosa incredibilmente bella. Ve lo farò ascoltare spesso e volentieri, e appena esce il nuovo album, perché so che sta per arrivare, faremo ovviamente anche udire le altre canzoni che lo compongono. Viva Chilling Softly Smooth Night, edizione 3, come dice il Mike Buongiorno. Ehi, che pezzo, ragazzi, che meraviglia, ma chi l'ha messo, ma che meraviglia. Ricky Evans insieme al grande Pino Daniele. Siamo andati indietro negli anni, eh?
1: Era il 1983.

soltanto un passaggio a ritroso nella storia della bella musica, non soltanto fusion, jazz, ma black anche in generale, italiana soprattutto, lo devo sempre fare e sono felice di farlo, perché vado a riscoprire delle cose che forse si dimenticano, come questo duetto tra il grande chitarrista afroamericano Richie Evans e il nostro chitarrista partonopeo italiano Pino Daniele, questa meravigliosa canzone che appunto si chiama Gay Chevalier.

0: segue ormai da diverse stagioni lo sa che io ho una predisposizione, mi viene la parola come al solito, mi impiccio, predisposizione per quelli che sono i musicisti che suonano il basso elettrico, che slappano, ecco appunto Brian Anderson. Perché ve l'ho portato? Primo perché ovviamente lui è un grandissimo musicista, compositore e ovviamente bassista. Secondo perché questo album del 2022 si chiama Groove Café, e devo dire la verità, un caffè ci starebbe bene, vista anche ormai abbiamo superato forse anche più di un'ora di trasmissione, per cui un caffettino grazie, chi me lo vuole portare, un sospeso grazie, lasciate al bar e poi passo a prenderlo. Ma adesso un altro amico.
1: Hi, I am Jakeem Joyner and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: E ormai è il boss della trasmissione di Chilling Me Softly, Smooth Night, Jakeem Joyner. Ciao Jakeem, e questo è uno dei suoi

Chi di voi segue, oltre che il programma Chile Mi Soffli Smooth Night, che è in onda sempre alla stessa ora, sempre allo stesso giorno su questa radio, non ve lo perdete anche le prossime puntate, ma chi, dicevo, chi di voi segue anche i social sa benissimo che esiste un gruppo su Facebook che si chiama Chile Mi Soffli Smooth Night. Io spesso posto quelle che sono le notizie, le informazioni e non solo, anche le

0: divertentissimo oltretutto, ci ha postato dei reel strepitosi con questo suo abbigliamento. Avete visto la capigliatura di Jekyll? È tutta una roba sulla testa lunga, i capelli tutti in su, vabbè, insomma, una roba.
1: I like chilling me softly.
2: The best contemporary jazz in the world.

0: Took the Long Way, ma ne ascolteremo altri. Ma adesso torniamo in Italia, perché anche noi abbiamo delle buonissime cantanti jazz e soprattutto c'è un'amica che conoscete anche voi, Linda Gambino.
1: Ciao, sono Linda Gambino e anch'io canto su Chillingly Softly Smooth Night. So

0: E beh, a distanza ormai di tempo è ora che tu, Linda, ci grazi con qualche altro nuovo successo. Aspettiamo trepidosi, trepidanti, trepidiamo per avere un tuo nuovo disco, ma anche tutto un LP, ma perché no? Assolutamente, ma ci basta anche un singolo. Linda Gambino con A Perfect Match, in cui abbiamo sentito un meraviglioso clarinettista, Nico Gori, grandissimo.
1: I love contemporary jazz.

0: suoni che ci vengono dal mare, quei suoni che ci vengono dagli oceani, quel caldo che ci viene dall'oceano Atlantico quest'anno non ci ha dato tregua e ancora continuiamo a soffrirne. Vabbè, riposiamoci e rilassiamoci con la musica di Jeffrey Smith, questo chitarrista che ci porta questo suo singolo uscito ad agosto, Sounds of Ocean, o appunto l'oceano e i suoi suoni. Ma adesso torniamo a scoprire una pianista.
1: Hi, I'm Carol Albert and you're listening to Chilling Me Softly, Smooth Night.
0: Carol Albert e tutta la sua bravura ci presenta un disco uscito nel 2024 che si chiama Sunshine Yellow insieme a Peter White, un grandioso della smooth jazz.

0: suono tipicamente latino, sia nella esecuzione del pianoforte con Carol Albert, sia soprattutto con questa chitarra splendida di Peter White, Sunshine Yellow, un brano, un singolo che fu del 2024. Ma io vi voglio ricordare, lo dico anche a chi si è recentemente sintonizzato e ha scoperto questa trasmissione che si chiama Chilling Me Softly Smooth Night, è arrivata alla sua terza edizione, quindi la stagione numero 3 che è in corso e durerà circa un anno fino a agosto dell'anno prossimo. Per cui volevo ricordare che se vi è piaciuto questo programma lo potete sempre riascoltare, perché viene postato su una piattaforma che si chiama SoundCloud. Lì trovate nella pagina ovviamente di Chill Me Softly ogni volta la puntata Aurora messa in onda.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Me Softly.
2: Sì, ma termina domenica, però
3: devi sbrigarci.

0: anche alla bellissima Rhythm and Blues come questo esponente della Rhythm and Blues, Kate Eaton, con un disco dell'anno 2025, Thought About Love, da cui abbiamo sentito ovviamente il brano estratto che ha lo stesso titolo. E questo signore è nato e cresciuto a suoni di Motown, al Motown nell'anima. Ma adesso un altro amico che ci viene a trovare, Lawa Lauper, da questo suo ultimo album, che non è altro che un EP con 8 stupendi brani, andiamo ad ascoltare Daybreak.
1: Hi, this is jazz guitarist Lowell Hopper, and you're listening to my music on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con e Jafar Tatikan, DJ.

0: Wait, what? Who made who?
1: Who made who con Gordo? Per questa Energy in posizione numero 6, in attivo di un livello. Dalle zone alte, ma questa settimana con freccetta decisamente verso il basso.

fino in fondo a Tuna con Estate a BB. Il sole splende qua in studio, perché quando arriva a Tuna con il suo inno alla stagione summer

voleva fare il tifo per due nazionali, poi insomma se l'è dovuta cavare con una, quella a scacchi bianchi e rossi. Eccola qui la nuova number one, Ada Reina, arriva in vetta, zona oro per Niente Panico, e su queste sonorità appuntamento alla prossima, ci si sente molto presto anche tra 23 ore e 30

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it arma con il Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio

0: Sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.
2: Eccoci qua, il ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Non saltano una giornata, non saltano un aggiornamento, perché il broadcast è così. E allora tutti collegati anche per l'edizione weekend della RAM 7 Vaccio 5, la nostra trasmissione ammiraglia, quella che

che abbiamo avuto negli scorsi giorni anche al vertice della nostra graduatoria, dove però incontriamo in quest'arco settimanale i Confess con qualcosa di estrapolato da Metamorphosis, il loro ultimo album. È il quinto solco ed è intitolato Beat of My Heart. Su queste sonorità, appuntamento alla prossima. Ci si sente molto presto. A te logo da Chico Catenacci.

0: Titoli di Coda ha messo i dischi per voi qui alla console della Music Fantasy, Gianluca Natale DJ.
1: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.

Eccoci qui carissimi amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piglia. Mark Brossard torna spesso durante il corso delle nostre trasmissioni con Change What Talking, 14 brani scritti prevalentemente dal cantante insieme al bassista Calvin Turner, che conferma che l'etica del lavoro, la creatività sono al massimo della forma. Grazie anche al contributo del suo storico sostenitore Joe Bonamassa e dal suo fidato produttore braccio destro John Smith, hanno spinto così Brossard a comporre un ottimo materiale. L'album è più radicato al blues rispetto a gran parte della sua musica. Alcuni brani presentano un ritmo swing da big band, altri sono fortemente arricchiti al di fuori delle sue radici funk, rock e rhythm and blues, tutto intriso di sound della Louisiana. Mark Brossard qui a Me and Blues.

definirei l'arca di Joe, un'imbarcata di artisti che hanno dato il meglio di se stessi. In fondo, Blues Boy è stato il padre putativo di molti, citarli tutti è una vera e propria impresa. Doppio album che raccoglie 32 brani della smisurata discografia di B.B. King, tutti interpretati con abilità e devozione. Joe Bonamassa ha dimostrato ancora una volta di avere una marcia in più, un'opera che guarda indietro con nostalgia e avanti con rispetto. Questa è la versione di The Bad Kids of Love da Joanna Taylor qui a Me and Blues.

Sempre in blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Nato in Louisiana nel 1988, D.H. Harrell ha ascoltato B.B. King per la prima. Nato in Louisiana nel 1988, D.K. Harrell ha ascoltato B.B. King per la prima volta all'età di 2 anni. Così dopo ha continuato a cantare nei cori della chiesa e dopo molte insistenze ha ottenuto la sua prima chitarra. Aveva 12 anni suonando insieme ai video di B.B. King per poi iniziare a scrivere le sue prime canzoni a 16 anni. Anche senza saperlo si percepisce l'influenza del grande uomo in ogni brano. Un uomo e un musicista con una personalità ben definita. Questa è What Real Me Do per voi, D.K. Harrell a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. 11 registrazioni dal vivo, 8 delle quali inedite, documentano in The Bad Shove in Heart la straordinaria energia che George Thorogood e i suoi Destroyers hanno sempre saputo diffondere nei loro concerti live. L'antologia copre il periodo compreso tra il 1978 e il 2024 e include cavalli di battaglia della formazione boogie rock del tipo come questa Only for My Baby. Per voi qui a Me and Blues, George Thorogood and Destroyers.
2: Now this song here we're gonna do is a song that we usually take this song and we dedicate it to all the ladies in the house. Ladies, but we're not gonna do that tonight. And sometimes we dedicate it to all the girls in the house. Girls, we're not going to do that either. We're going to dedicate this song to all the women in

Chicago, città ricca di storia blues, luogo in cui la band ha affinato le proprie capacità sin dalla sua nascita nel 1988. Gli Howard and White Boys si sono affermati come una delle attrazioni più amate della città e le loro regolari apparizioni alla Bad Gas Legend hanno fatto sì che il loro nome diventasse importante nella città del vento. Grazie anche a Bad Guy, che è stato il loro mentore. Questa è The Blues Air, Killing Me, Howard and White Boys, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. The Beautiful Lowdown, l'album più audace e avventuroso di Curtis Salgado, che lo vede autore e anche coautore in tutte le canzoni tranne una. Con la sua voce potente e appassionata, Curtis sa fare da guida in ogni genere, dal rock soul in stile Van Morrison, al funk suo sinuoso, al blues grintoso con l'armonica, alle ballate struggenti. Il risultato è a dir poco spettacolare, un ritmo in blues ispirato e potente che mette in mostra l'eccezionale estensione vocale di Salgado e la sua voce, direi quasi muscolosa e piena di soul. The Beautiful Lowdown è l'album per voi qui a Me and Blues, Curtis.

Old Sock è il 19° album in studio di Eric Clapton. All'album hanno partecipato diversi musicisti di rilievo, tra cui Steve Winwood, J.J. Cale e Paul McCartney. Si tratta dell'ultimo contributo discografico importante di J.J. Cale prima della sua morte. L'ispirazione per intitolare l'album Old Sock gli venne in mente dopo una conversazione con David Bowie. Dopo aver ascoltato un brano, Clapton gli inviò un biglietto per ringraziarlo per aver scritto una canzone molto bella. Bowie gli rispose: grazie per l'omaggio, Old Sock, in praticamente vecchio calzino. Questa è You One and Only Man, Eric Clapton, qui a Me and Blues.

Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria e sempre Taj Mahal, un bluesman che nella sua lunga carriera ha collaborato con artisti di altissimo prestigio. Si possono citare Rolling Stones, Ray Cooder, Eric Clapton, Etta James, Howlin' Wolf, Buddy Guy e anche Muddy Waters. Se il blues può essere considerato il suo genere di elezione, Mahal ha via via allargato il suo campo di interessi ad altri generi musicali, esplorando le radici popolari della musica afroamericana, mettendo insieme così sonorità differenti tra di loro, come il soul, i funky, i jacoon, zydeco, jazz, swing, folk, reggae e tantissime altre ancora. Questa è la bellissima Wild About My Lovin'.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.